Celebramus missam de Dominica septima temporis Pascalis, cum prefazione secunda de Ascensione Domini et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus id cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres qui a peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beatam Mariam Semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo.
1: Et in terra
0: pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis. Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Supplicationibus nostris Domine ad esto propitius, ut sicut humani generis salvatorem tecum in Tua credimus majestate, ita eumusque ad consumationem seculi, manere nobiscum sicut ipse promissit sentiamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actuum Apostolorum, caput primum, tema, erant perseverantes in oratione cum Maria Matre Jesu. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, nella misura in cui partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore, ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca per questo nome, anzi dia gloria a Dio. Parola, Verbum Domini.
0: Deo, grazie.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore sublevatis oculis suis in celum dixit Iesus, Pater, venit ora, clarifica filium tuum, ut filius clarificet te, sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam. Hec est autem vita aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem misisti, Iesum Christum. Ego te clarificavi super terram, opus consumavi, quod dedisti mii, ut faciam. Et nunc clarifica me tu, Pater, apud temet ipsum claritate, quam habebam priusquam mundum esset apud te. Manifestavit domen tuum hominibus, quos dedisti mii de mundo. Tui erant, et mii eos dedisti, et sermonem tuam serva verunt. Nun cognoverunt quia omnia, quae dedisti mii, abstesunt, quia verba, quae dedisti mii, dedi eis. Et ipsi acceperunt et cognoverunt vere quia a te exhibi, et crediderunt quia tu me misisti. Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo, sed pro his, quos dedisti mii, quia tui sunt, et mea omnia tua sunt, et tua mea, et clarificatus sum in eis. Et iam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te venio. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilum omnium et invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, pieni di gratitudine per il cammino che la liturgia pasquale ci fa compiere, nell'attesa di ricevere il dono dello Spirito Santo, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Signore risorto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Cristo risorto, ascoltaci.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai Vescovi, sappia custodire l'unità nella fede e nell'amore, offrendo coraggiosamente al mondo, diviso dalle guerre e dall'odio, la novità del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per chi governa le nazioni, sappiano testimoniare che il male e la violenza non sono la forza vincente della storia, e che solo l'amore e la crescita nella libertà aprono la vita in pienezza e un mondo di pace. Preghiamo.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per le famiglie e le comunità cristiane siano luoghi di accoglienza e di perdono dove poter sperimentare la bellezza di sentirsi amati da Dio e uniti gli uni agli altri. Preghiamo.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per quanti operano nel settore delle comunicazioni sociali, avvalendosi delle nuove tecnologie, le pongono al servizio della vita e del Vangelo, favorendo un'autentica cultura dell'incontro, capace di custodire voci e volti umani per l'edificazione di un mondo migliore. Preghiamo.
0: Cristo risorto, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti in questa Eucaristia, sappiamo essere attenti alle difficoltà, fragilità e chiusure che si diffondono nella nostra società e sappiamo educare ed educarci a relazioni belle, rispettose della dignità e della libertà di ciascuno. Preghiamo.
0: Cristo Signore, ascoltaci. O Dio, che hai glorificato il tuo Figlio Gesù e lo hai costituito Signore della vita, accogli le preghiere della tua Chiesa, che la tua Chiesa ti rivolge con fiducia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: et ripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum Filii Sui. Alleluia.
1: Alleluia, regnavit Dominus noster, exultemus et demus gloria mei. Alleluia.